0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Es de noche en los 40.